0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk.
1: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.